0: Ma sono diretto più persone. I miei giorni sono tutti vivi. E se ti danno il villaggio, come sa? A qualche giorno non gliene ha presto più.
1: Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore.

posso scordare di te. Per la nostra casa finita dai domoni, per discitarmi più una murata ogni moni. Violenza, sottona, rugiura, pomior. Ma che tonte quell'uomo è noro, mi posso scordare di te. Per avermi mostrato a capitello, melu e goria o più bello, l'erbe tendere di epuzzine, era lontano d'onda dovine. Per le torecce calamite, per le spassigliate detoite, per l'amore che tu mi ave, sola era conoscere la chiave. E per tutto quel che tu ti ne compi in cura.

0: d'amore, agli audi peticeri. E poi ho avuto mio marito che mi ha domandato, ma mio peticeri era venuto per cercarmi, qua o lì, per perdere il cunello. Ah, gli ho detto, ma la cascappa è una scirutrice. E io dico, la cascappa è un caporale. Un mio marito era caporale, veniva a entrare all'armata. E ha fatto 15 anni, siamo stati a Fréjus. Da Fréjus, dopo siamo andati a Vitrolles. Perché ecco. Aveva un sorello e un fratello a Marsiglia. E così eravamo tutti insieme. Eravamo i cevigliuli. E poi mi sono trovato a Vitrolles. Avevo comprato una casa, un appartamento. E ci siamo stati 30 anni. E aveva avuto due figlioli, un maschio e una femmina. Ma un maschio l'aveva avuto non sono andato a Vitrolles.
1: D'accordo.
0: Voilà. Eravamo a Vitrolles, aveva qualche vicina. Eravamo amiche. Perché avevo lavorato in una cantina scolare. Sì. Facciamo 600 ribasti e dopo hanno raggruppato tutte le cugine e abbiamo quasi 8.000 persone. Voilà, e ho lavorato e ho fatto una piccola pensione. Ma infatti, abbiamo avuto l'amica, una sei amiche, e mia amica che ho lavorato con la Vitrolles, lui parla di questa. E ora abbiamo 90 anni, da qui a un anno e mezzo di 90 anni.
2: Nebbia Campus Corti.
3: Nebbia Campus Corti. A prima radio culturale di Corsica, tua frequenza 90.6.
4: Nebbia Campus Corte 90.6.
5: Cette radio fait partie du réseau Radio Campus France. Retrouvez toutes les informations sur le www.radiocampus.fr.